0: due occhi sono pochi per questo universo. Capisco di essere.
1: Se è vero che ci sei su Dimensione Suono Soft di Biagio Antonacci, che quest'estate è impegnato in un tour molto particolare, molto speciale, 40 concerti divisi in 4 arene storiche italiane. La prima tappa si è già conclusa, che era quella di Messina, dove per celebrare questi 10 concerti sold out ha deciso di regalare ai fan un momento davvero epico, speciale. Ha fatto un concerto acustico all'alba, che è stato la fine del mondo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque del lago di Como a Menaggio, si era gettato dalla barca per aiutare il più grande dei suoi 3 figli di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina, l'intervento a largo di Lisbona e della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Brescia. 4 trafficanti in manette sono 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese residente a Mantova e domiciliato nel bresciano. Via lavori per la metrotranvia verso Limbiate, la tratta dello storico Frecciarancio tornerà percorribile dal 2030, l'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Limbiate e Montegrappa in 35 minuti. L'attentato al Pride di Berlino, il terrorista si lancia contro la polizia con un coltello e viene ucciso in una sparatoria. Il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, Norris vince davanti a Verstappen e Antonelli, delusione Ferrari, Leclerc è quarto e precede Hamilton e adesso la pausa estiva. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
1: Iniziamo quest'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme con una notizia che non è che ci renda particolarmente orgogliosi, però di fatto è così e quindi la riporto, perché Milano ha messo un nuovo record che ci fa dire Milano è sempre Milano. Non che il resto dell'Italia sia messa tanto meglio, però a Milano, in via Correggio per la precisione, c'è un benzinaio che è finito agli oneri della cronaca perché pare essere il più caro d'Italia. Ecco qui il record: benzina a 2,69 euro al litro, il gasolio oltre 2,73 euro, il tutto solo con il servizio servito, cioè qui non c'è il self service per risparmiare un pochino, ecco perché poi i prezzi sono così alti. Però la cosa curiosa è che chi vive in zona racconta di passarci davanti ogni giorno e di non fermarci praticamente mai a mettere benzina.

0: gasolio. C'è chi scherza dicendo che sia un distributore per attori e calciatori, mentre appunto la maggior parte degli automobilisti preferisce fare qualche centinaio di metro in più e cercare dei prezzi più abbordabili. Ecco, quindi in un'estate in cui il costo dei carburanti continua a far discutere, il governo sta infatti pensando a nuovi tagli delle accise, che speriamo arrivino presto, ecco, questo distributore è diventato il simbolo di quanto possano esserci differenze anche enormi all'interno di una stessa città. E se fare il pieno è già un salasso, vedere un cartellone con questi prezzi fa davvero impressione e fa avere un mancamento.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ci manca qualcuno, il tempo sembra muoversi più lentamente. E quando ci stiamo innamorando di qualcuno, il tempo sembra muoversi più velocemente.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La versione acustica, che secondo me è ancora più bella di questo pezzo, Love the Way You Lie di Rihanna su Dimensione Sono Soft. Prepariamoci perché è in arrivo una nuova ondata di calore e dormire sarà sempre più difficile. Quindi tra poco, nell'appuntamento Good Life, cercheremo di trovare insieme qualche soluzione.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Prepariamoci perché è in arrivo una nuova ondata di calore, quindi dormire sarà di nuovo una sorta di prova di resistenza, no? Stai lì che ti giri e ti rigiri nel letto, apri la finestra, magari poi la richiudi, cerchi il lato fresco del cuscino che ovviamente dopo 30 secondi è già caldo, e la sensazione è un po' sempre la stessa, che la mattina dopo ci svegliamo più stanchi di quando siamo andati a dormire. E attenzione, perché non è solamente un'impressione, secondo una recente ricerca il caldo ci sta letteralmente rubando il sonno, cioè in media noi perdiamo circa 56 ore di riposo all'anno a causa delle temperature notturne sempre più elevate, che vuol dire, riassumendo, che sono quasi 7 notti intere che se ne vanno per il caldo. E il motivo è molto semplice, perché per addormentarsi il nostro corpo ha bisogno di abbassare leggermente la propria temperatura, però se fuori ci sono 30 gradi anche a mezzanotte, ovviamente questo meccanismo va in crisi, quindi ci addormentiamo più tardi, ci svegliamo più spesso e il sonno è meno profondo. E in Italia la situazione non è delle migliori, perché città come Milano, Roma e soprattutto Palermo stanno registrando un aumento delle ore di sonno perse proprio per colpa delle notti tropicali sempre più frequenti. Insomma, il cambiamento climatico non influisce solamente sull'ambiente o sulle vacanze, ma entra anche proprio nelle nostre camere da letto, e forse spiega perché in questi giorni siamo tutti un po' più stanchi, un po' più nervosi e con la sensazione di non aver mai dormito abbastanza. Ecco, adesso sappiamo a chi dare la colpa.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Luna Pop, qualcosa di grande per chiudere la prima ora insieme questo lunedì 27 luglio. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già,
3: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione. Da Fabrizio Gaias, individuato a 25 metri di profondità il corpo di Matthäus Gosseling, l'olandese scomparso nelle acque di Menaggio sul lago di Como. Si era gettato dalla barca per salvare uno dei suoi tre figli. Dalle 23 di ieri sono ripresi i lavori con la posa del ponte nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì 30, variazioni e cancellazioni con aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Via anche i lavori per la metrotranvia verso Limbiate, l'opera di 12 km collegherà il quartiere di Comasina a Milano fino a Limbiate Montegrappa in 35 minuti. La tratta dello storico Frecciarancio tornerà percorribile nel 2030. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia. Sul podio della classifica del Sole 24 Ore ci sono Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tra i parametri eventi, strutture, turismo sportivo e scuole di formazione. Il calcio, i dilemmi della nazionale di calcio, appunto, interviene Pirlo, ho appreso ieri sera di non essere più candidato come CT. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti è mai capitato di vedere uno sconosciuto fare un gesto di gentilezza e sorridere senza nemmeno conoscerlo? Ne parliamo tra poco di che cosa si attiva nel nostro cervello e nel nostro cuore anche attraverso questi piccoli gesti. Ce lo dice la scienza e ce lo dicono le Good Life che tra poco arriveranno in quest'ora su Dimensione Suono Soft. Buona giornata, buon inizio settimana, questa è la radio del benessere. Io invece sono Francesco Caboto, il conduttore del benessere. Si parte con Feelings, canzone che apre le danze, e prima ancora Luca Biagini, iconica voce del cinema, ci racconta e ci dedica un dolce aforismo d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Vorrei essere un raggio di sole che ogni giorno ti viene a svegliare. Vorrei essere lo specchio che ti guarda e che a ogni tua domanda ti risponda che al mondo tu sei sempre la più bella.

soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, Angelo nella mattinata di lunedì di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che tra poco ritorna con le Good Life. Scopriremo la scienza in tutti i suoi aspetti.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di

0: quanto pensassi. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e 0 anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.
5: Dimensione Suono Soft.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sono sicuro che almeno una volta nella vita ti è capitato di vedere uno sconosciuto fare un gesto di gentilezza e sorridere senza nemmeno conoscerlo. Magari qualcuno vi aiuta un anziano ad attraversare la strada, una ragazza che raccoglie quello che è caduto a un'altra persona, qualcuno che lascia passare un'auto nel traffico, no? Mantenere una porta aperta, quel gesto non era rivolto a noi, eppure ci fa star bene lo stesso. La scienza ha dato un nome a questa sensazione, si chiama moral elevation. Succede quando assistiamo a un atto di generosità. Il cervello reagisce come se ci ricordasse una cosa semplice: il mondo può essere un posto migliore. E la cosa sorprendente è che dopo aver visto un gesto gentile aumentano di moltissimo le probabilità che anche noi ne facciamo uno. È una specie di effetto domino, però positivo, no? Un sorriso genera un sorriso, un favore ne ispira un altro, la gentilezza si propaga senza fare rumore, e forse è proprio questo il suo potere. Non cambia il mondo in un secondo, cambia il clima di una giornata, di un ufficio, di una famiglia, di una città. C'è poi una ricerca dell'Università di Harvard che va avanti da oltre 80 anni, che ha cercato di capire che cosa ci rende davvero felici. La felicità, tutti si sono interrogati, e la risposta non è il conto in banca, sono le relazioni, la qualità dei legami che costruiamo con gli altri. E la gentilezza, come puoi sapere, immaginare, è uno dei modi più semplici per prendersene cura. Allora oggi prova a fare una piccola cosa per qualcuno, un grazie detto con calma, un complimento sincero, 5 minuti del tuo tempo. Magari penserai di aver migliorato la giornata di un'altra persona, la sorpresa è che molto spesso migliora anche la tua. Questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it, insieme a tantissime altre notizie green, ricette e curiosità dedicate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Sir Elton John, Your Song, canzone che fa scivolare via la prima metà di questo inizio settimana. Tra poco l'ora di segreti in tavola, ma subito la nostra informazione.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel

0: R.E.M. Losing My Religion. Si chiude così il nostro appuntamento di inizio settimana su Dimensione Suono Soft. Se vuoi, senza impegno, senza obbligo, ci sentiamo domani a partire dalle 9. Se vuoi, proprio se vuoi, noi io sono qui. Vuoi? La risposta è sì, allora ci vediamo e ci sentiamo domani a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Ti lascio con Fabiana Sera, ti bacio, ti abbraccio e ti auguro una splendida giornata. Da Cavuoto, state buona.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Milano ricorda la strage mafiosa di Via Palestro che il 27 luglio del 93 provocò la morte di 5 persone per lo scoppio di un'autobomba davanti al padiglione d'arte contemporanea. Questa è l'ultima volta che partecipo da sindaco alla cerimonia a cui tengo molto, ha spiegato il sindaco Beppe Sala. Ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, fino a giovedì variazioni e cancellazioni e allungamento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori le stazioni del passante. Due cittadini romeni, un minorenne e un diciottenne, sono stati arrestati a Milano dopo due tentativi di scippo a danno di anziani e a supporto un terzo ragazzo che li aspettava su una macchina pronta a partire. Per la prima volta Milano è la provincia più sportiva d'Italia, sul podio della classifica del Sole 24 Ore Trento e Bolzano, quarta Bologna, Bergamo sesta, Torino ottava, tre parametri eventi, strutture e scuole di formazione. I disordini di sabato in Val di Susa e cantieri della TAV, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi sono sul posto per un sopralluogo, la Premier, lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ci risentiamo tra un'ora.
3: Ti auguro ogni bene, lo faccio nell'ultimo lunedì di luglio 2026. Mamma mia signora mia, ieri era Capodanno, ieri, e invece visto il tempo vola. Sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, dicevo, e lo farò fino alle 17, salutando e ringraziando anche Francesco Covoto. Prima Good Life, oggi pomeriggio, dedicata a una cosa molto molto utile, perché noi ci lamentiamo del caldo, del caldo, del caldo, del sole, e quindi hanno inventato una soluzione per la canicola estiva. Te ne parlerò, è una soluzione tech, però sui nostri cellulari la possiamo scaricare e non vedo l'ora di raccontartela. Seconda, naturalmente, Sava Sandir, Coccola 5 Stelle, e oggi parleremo di come trasformare la nostra vita in un albergo a 5 Stelle. Tu dici che non è possibile? Io dico di sì. Vediamo? Cominciamo intanto, un successo enorme, clamoroso, è il discone con cui cominciamo questo bellissimo lunedì. Ogni bene per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Stays in Space, cioè Robbie Williams su Dimissioni Suon Soft. E se ti dessi tra un po' nella prossima Good Life una soluzione alla canicola estiva, eh sì, proprio così.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su mocautogroup.com.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: camminare sotto il sole può essere meraviglioso perché sai, sì, sole, vitamina D, vita e via discorrendo, ma può essere piacevole in inverno, no? Quando l'estate stringe la morsa sulle nostre città, invece, a volte sì, a volte no. La ricerca dell'ombra diventa una vera e propria arte, ecco perché io arrivo con la mia prima Good Life di oggi pomeriggio d'inizio settimana. Per fortuna la tecnologia ci viene in aiuto con l'invenzione che può sembrare semplice ma è geniale. Si chiama Shade Map ed è una mappa interattiva globale in tre dimensioni che calcola, pensa, in tempo reale dove si proiettano le ombre degli edifici e degli alberi in qualsiasi via del mondo. Una genialata. A qualsiasi ora del giorno. Praticamente è una piattaforma nata dall'ingegno di uno sviluppatore stanco di boccheggiare durante le sue passeggiate e incrocia la posizione del sole con i dati dell'altezza dei palazzi. Cioè, se non è genio questo. Una curiosità affascinante è che questa mappa non serve solamente a chi cerca il fresco. Molti fotografi la usano per pianificare lo scatto perfetto con la luce ideale. C'è persino chi la consulta per decidere dove posizionare le piante sul balcone per garantire la giusta esposizione. Cioè, io veramente non ho parole. Uno strumento straordinario che trasforma davvero la tecnologia in una bussola di benessere per permetterci di respirare e di riscoprire le nostre città camminando sempre sul lato fresco della strada. Shade Map, cercala sul web. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: stai cercando già l'ombra con Shade Map, genialata. Braids intanto con Bohemian Rhapsody, abbiamo concluso con loro la nostra prima ora insieme in questo 27 luglio da Sole News.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Milano ricorda oggi la strage mafiosa di Via Palestro che il 27 luglio del 93 provocò la morte di 5 persone in seguito allo scoppio di un'autobomba. È l'ultima volta che partecipo da sindaco a questa cerimonia a cui tengo molto, ha detto il sindaco Beppe Sala. Ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì, aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti tra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori anche le stazioni del Passante. Da oggi in sciopero della fame a oltranza, dopo essere stata licenziata la coordinatrice RSU del San Raffaele di Milano, Margherita Napoletano. La donna si è incatenata insieme a 3 colleghi a una panchina dell'atrio dell'ospedale. La donna è accusata di aver messo a rischio la sicurezza di una tirocinante, accusa respinta dalla Napoletano. 2 cittadini romeni, un minorenne e un 18enne, sono stati arrestati a Milano dopo 2 tentativi di scippo a danno di anziani. Un terzo ragazzo li aspettava su una macchina pronta a partire. I disordini di sabato ai cantieri della TAV, 800 le persone identificate, la presidente del Consiglio Meloni in Val di Susa, lo Stato c'è e non intende indietreggiare. In Francia, 3 donne ferite in un attacco con coltello a Parigi, fermato un uomo di 31 anni. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Eccomi ancora una volta con te, sono Fabiana Sera, grazie per aver scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax e anche degli eventi legati al territorio. Corso di Porta Colonna 6, Palazzo Sormani, lo conosci? Ancora qualche giorno, perché il cortile d'onore ospita fino al 31 luglio, quindi ancora per qualche giorno, la 7ª edizione di Teatro Menotti in Sormani, che è una rassegna estiva bellissima di cui abbiamo già parlato, divenuta negli anni uno degli appuntamenti tra l'altro più riconoscibili dell'estate culturale milanese. Quindi c'è un sacco di musica, un sacco di letteratura, narrazione, comicità d'autore, teatro e un cartellone fittissimo ancora per qualche giorno che attraversa un sacco di linguaggi, generazioni, sensibilità differenti. Vai a scoprire un pochino gli ultimi titoli perché in questa edizione ci sono stati anche le celebrazioni per i 70 anni della Biblioteca Sormani, quindi tanta cultura, tantissimi ospiti. Sto leggendo un po' il cartellone via web, Enrico Loverso, Greg e Max Paiella, Paolo Brigu, insomma davvero tanti e accanto a grandi interpreti anche produzioni dedicate a Dante, Shakespeare, Pirandello, Oscar Wilde, insomma la cultura con la C maiuscola in questo bellissimo cortile d'onore di Palazzo Sormani. Vai e informati prendi tutte quante le info, le date e gli ospiti. Intanto continuiamo seconda ora insieme questo primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, ancora ogni bene per te da parte di Fabiana Sera. Continuiamo con un discone meraviglioso che ci mette tanta energia positiva. Arriva John Paul Young con Love is in the Air.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Coldplay con Up and Up. Tra un po' ti parlo di una ricerca un po' fastidiosa, perché riguarda le troppe confidenze che i ragazzi non fanno tra di loro, ma ai chatbot, in pratica all'intelligenza artificiale. Tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno batteria.

0: cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

883 con Come Mai nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E insomma, con l'intelligenza artificiale non solo ci scriviamo testi, ci facciamo delle ricerche, ma ci facciamo anche delle confidenze. Un giovane americano su 5 la utilizza per parlare dei propri sentimenti. Quindi ho un problema, ho una confidenza da fare. Il 23% delle persone sotto i 30 anni ammette di aver confidato un segreto a un programma informatico prima di parlarne ad un amico. Com'è che succedeva prima? Tu alzavi il telefono e chiamavi il migliore amico, il compagno di classe, il compagno di banco, e dicevi: senti, c'è un problema, mi dai un consiglio? Adesso no. Senti, chat, che cosa faresti al posto mio? Non va bene, signori, non va assolutamente bene.

0: Lucio Battisti con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, con lui concludiamo un'altra ora insieme. Hai scelto di ascoltare Dimissione su Soft, che anche oggi è la tua radio del benessere e del relax e anche dell'informazione, perché cedo volentieri la linea ai nostri giornalisti.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. Compro oro d'oro.it.

0: Milano una 50enne, perquisizione domiciliare in via Teano alla Comasina. Treni ripresi i lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino a giovedì, aumento dei tempi di viaggio fino a 180 minuti fra Milano e Roma. Dal 3 agosto a Milano chiudono per lavori le stazioni del passante. Calcio: Atalanta, Kamaldin Sulemana, Zingonia, visite mediche e test. Per completare il gruppo si attende Charles de Ketelaere. Stop all'aria caldo dell'ex Ilva di Taranto, entro 90 giorni lo ha stabilito la sezione specializzata in materia di impresa della Corte d'Appello di Milano. Accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini. L'informazione torna tra un'ora.
1: Dopo l'informazione, ringraziando sempre la nostra redazione, torno a farti compagnia con molto piacere. La voce è quella di Fabiano Sera, ma come ogni lunedì, naturalmente tra un po' parleremo della coccola a 5 stelle, quella che arriva dai nostri resort, dalle spa a 5 stelle, a 6-7 mila stelle. Ma la domanda di oggi è un po' particolare. Secondo te, è un po', voglio dire, sono un po' di mesi, no, che parliamo il lunedì delle coccole a 5 stelle e cerchiamo di adeguarle alla nostra normale vita, voglio dire, di comuni esseri mortali che magari non possono frequentare le spa a 7000 stelle, ma secondo te, no? Tra massaggi, rituali, tra trattamenti di cui abbiamo parlato cercando di portarli nelle nostre case, qual è il vero massaggio invisibile che noi possiamo portare nella vita di tutti i giorni? Il vero trattamento, ecco, forse massaggio non è proprio la parola più giusta, il vero trattamento invisibile che noi possiamo rubacchiare dai trattamenti, dalle spa, dei resort, qual è? Ti lascio con questo arcano, con questa domanda, perché abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme prima di risponderti nella prossima Good Life, ma c'è un discone pazzesco, Wind of Change, ci sono gli Scorpions e io naturalmente ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare significa pensare intensamente a qualcuno dimenticando se stessi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: Luciano Ferro con la sua Accetto Miracoli qui su Dimensione Suono Soft. Come promesso, nella prossima Good Life parliamo di una coccola a 5 stelle, di un trattamento invisibile da portare nella nostra vita di tutti i giorni.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Compro oro d'oro.

0: Come ti ho accennato, ci sono vari trattamenti nei resort, nelle spa 5 stelle. Ci sono determinate cose che possiamo poi adeguare, come sai, perché ne parliamo ogni lunedì alle 15.40 nelle nostre vite quotidiane. Ma secondo te il trattamento invisibile comune a tutte le spa e a tutti i resort qual è? La vera firma degli hotel a 7.000 stelle non è l'oro, ma è la gentilezza. Hai mai fatto caso che ogni gesto, ogni parola sono un massaggio invisibile alla nostra anima? Da chi ti apre la porta a chi ti sorride senza motivo, a chi ricorda il tuo nome e tu ti chiedi ma come fanno a ricordare tutti i nomi di tutti quanti gli ospiti, a chi ti chiede come stai o di che cosa tu abbia bisogno. Portare quindi questo valore nella tua vita quotidiana è il gesto più raffinato e, aggiungo io, gratuito di tutti. Un buongiorno sincero, un complimento gratuito ma sentito, un tono pacato, sono piccolissime attenzioni che messe insieme fanno sentire gli altri accolti. È il lusso più alto, la coccola 5 stelle impagabile, quello che non si misura in stelle ma in umanità. Quindi la coccola 5 stelle perfetta per concludere luglio. Che cosa ne pensi? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione Suono Soft.
1: Staccate la corrente.

0: Meraviglioso finire con lui, il maestro Renato Zero. Si sta facendo notte a concludere appunto un'altra ora insieme. Adesso in linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già,
5: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: Dolcemente insieme nel pomeriggio della tua radio del benessere con la voce di Nelly Furtado. Era All Good Things Come to an End.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Damoc Auto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Damoc Auto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group. Dimensione
4: suono soft.

0: Canzone bellissima, trascinante, Simply Red con The Right Thing su Dimensione Suonosoft. Ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Bentornati a Segreti in tavola, buon pomeriggio. C'è un pomodoro che così è proprio al primo morso, racconta il Mediterraneo. Di che cosa sto parlando? Ma del pomodoro di Pachino GP, che è uno dei simboli dell'orticoltura italiana, nato proprio dall'incontro tra la forza della natura e l'ingegno dell'uomo. Infatti la sua storia è piuttosto recente. Siamo alla fine degli anni Ottanta, alcune varietà furono selezionate proprio nel lembo più meridionale della Sicilia, dove il clima è mite, il sole abbondante, la brezza marina e i terreni ricchi di salinità hanno creato le condizioni perfette per ottenere dei frutti con un sapore davvero unico. Oggi il pomodoro di Pachino IGP viene coltivato nella parte sud-orientale dell'isola, tra le province di Siracusa e Ragusa, nei comuni appunto di Pachino, Porto Palo di Capopassero Noto ed Ispica. Quando parliamo di Pachino però non indichiamo solo un pomodoro, no? La famiglia comprende diverse tipologie. C'è il ciliegino, che è forse più famoso, piccolo, croccante e dolcissimo. Poi c'è il grappolo, che è equilibrato e più versatile, il tondo liscio, ideale per delle preparazioni più quotidiane. Poi c'è anche il costoluto, che è un po' più grande, carnoso e ricco di polpa. Ovviamente questi pomodori, oltre a conquistare il palato, sono anche dei preziosi alleati della salute, perché sono composti per oltre il 90% d'acqua, apportano poche calorie, sono una buona fonte di vitamina C, di vitamina A, di potassio e licopene, che sapete essere questo potente antiossidante responsabile del colore rosso intenso, particolarmente interessante per la protezione delle cellule dall'azione dei radicali liberi. In cucina il pomodoro di Pachino GP è un vero protagonista, e ovviamente il ciliegino è ottimo per crudo nelle insalate, sulla bruschetta, con la mozzarella e il basilico per un'ottima caprese, però sprigiona tutta la sua dolcezza anche cotto. Mi raccomando, sughi veloci per un bel piatto così di spaghetti, oppure sono pomodori perfetti da passare velocemente in forno, e poi lo potete aggiungere nella pasta alla norma, nella caponata siciliana, nelle insalate di pasta e di riso estive, pesce a cartone.

0: scotch, anche sulla pizza il pomodoro di Pechino in GP va benissimo, dove ovviamente mantiene consistenza e colore. Per conservarlo al meglio vi svelo un segreto: mai in frigorifero se non è già troppo maturo. Va tenuto a temperatura ambiente, lontano dalla luce diretta, così continuerà a maturare mantenendo però profumo e gusto, e soltanto una volta tagliato ve lo potete riporre in frigorifero ben coperto e consumarlo entro uno, massimo due giorni. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme, e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Un altro dolce momento con una voce unica, quella di Lady Gaga con Million Reasons. Tra poco per te le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia. Metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano via libera all'accordo di collaborazione tra Comune e Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo stadio nell'area di San Siro. Obiettivo: ottenere le autorizzazioni entro l'estate del 2027 per avviare i lavori nel secondo semestre dell'anno. Anche nella prospettiva di candidatura del capoluogo lombardo alla fase finale del campionato europeo di calcio UEFA 2032. Il Varesotto, sono stati celebrati a Saronno i funerali di Alessio Colletti, il 15enne che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno. Ha tentato di aggredire la ex e il nuovo compagno, arrestato nel Piacentino un 23enne di nazionalità senegalese. Calcio, polemiche sul nuovo CT dell'Italia dopo l'addio all'azzurro sui social di Andrea Pirlo. Il nome entro domani, ha assicurato il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Misure contro il caro carburanti nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Attenzione, attenzione, perché dobbiamo cominciare già da adesso ad organizzarci per questo grande evento musicale. Una serata speciale, però senza smartphone. Bob Dylan ha pianificato il suo ritorno in Italia per la parte autunnale della sua attuale serie di concerti. Per gli amanti del folk rock, il giorno da cerchiare sul calendario è lunedì 2 novembre.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Mi piace tantissimo la sua voce e il suo stile. Alicia Keys con Girl on Fire su Dimensione Sonosoft. Relazioni ed empatia. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Compatta, intelligente, perfetta per ogni giorno. Innamorarsi della nuova MG3 è facilissimo. Ti porta ovunque facendoti sentire sempre a tuo agio. Scopri la Adamo Cauto. Prenota il tuo test drive e lasciati sorprendere da un'offerta senza confronti. Il prezzo è incredibile. Può essere tuo a partire da 12.900 euro con finanziamento e zero anticipo. Fatti notare alla guida della tua nuova MG3. La tua prossima meta ti aspetta. Ti aspettiamo da Adamo Cauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Info su Mocauto Group.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza.

0: casa. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi, la Gelosia del Serramento e a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Piemonte e sulla Lombardia, solo delle nubi a tratti compatte potranno insistere sul Cuneese, ma con il basso rischio di conseguenze. Domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, sempre delle nubi su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera. Temperature massime che guadagneranno qualche grado, rimonta infatti l'anticiclone nordafricano, con picchi anche di 33-34 gradi a Milano e a Torino. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: l'appuntamento 2 novembre a Milano, il concerto di Bob Dylan, e l'abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con Knocking on Heaven's Door. E ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: in una società spesso segnata da competizione e aggressività verbale, il Love is Kind Day, giornata empatica internazionale che si celebra proprio oggi e che invita a riscoprire il valore della gentilezza come pratica quotidiana. L'amore si esprime attraverso piccoli gesti concreti: fare un complimento sincero, cedere il passo con un sorriso o ascoltare gli altri senza giudicare. La gentilezza non è sinonimo di debolezza, ma rappresenta una forma di forza interiore. Studi scientifici dimostrano che gli atti gentili favoriscono la produzione di ossitocina ed endorfine, migliorando l'umore e il benessere. Rendere la gentilezza un'abitudine significa contribuire a relazioni più sane e a una società migliore.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Ancora un classico, perché non sono mai troppi e sono bellissimi. Lenny Marlin con Sitting Down Here nella sera di Dimensione Sonosoft. E tra poco le ultime notizie.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Per chi si sposta in treno, circolazione sospesa all'altezza di Monza per un incendio, ritardi medi di 40 minuti e soppressioni sulla direttrice a nord-est di Milano. Trenord ha reso noto che le linee coinvolte sono la Milano-Como, la Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e la Milano-Ponte San Pietro. Il Varesotto sono stati celebrati a Saronno i funerali di Alessio Colletti, il quindicenne che ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di

0: e Spotorno. A Milano, dimissioni di Bruno Ceccarelli del PD, torna in consiglio comunale Emilia Bossi, meglio conosciuta come Milly Moratti, 79 anni. Moglie dell'ex patron dell'Inter e della Saras, Massimo, e cognata dell'ex sindaca, Letizia Moratti. Calcio, Andrea Pirlo non sarà CT, la FIGC entro domani, il nome, media, Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale. Misure contro il caro carburanti dal Consiglio dei Ministri, il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti, sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti. Noi stiamo insieme ancora per un'ora qui sulla tua radio del benessere, continuando ad ascoltare la musica più bella e dolce. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ci sarà la voce di Toni Braxton con Unbreak My Heart.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ho bisogno di poesia, questa magia che brucia la pesantezza delle parole, che risveglia le emozioni e dà colori nuovi.